0: Oh, sì.
1: Ciao.
0: Buongiorno, mi offro questa domanda e quindi
1: Andrew?
0: non ho ancora.